dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Senti roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati, e

quella cicciona, quella cicciona che c'avevo a fianco con Carcio mi ha piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi le farò vedere. Un tacco a sfillo mi ha bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore, io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale mi sa asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare, a che? Te sa asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo, siamo mica tanto più ragazzini, però. Tu balla, bassa e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un par d'ore. Ah, da chi è? Lo scarmanato mi ha sputato in faccia e non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto a farmi un lento. Tu balla, ba, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano, tanto l'amore è chiaro, non lo famo. E non di in giro che io non funziono, perché le forze sono quelle che sono. Quando che sera l'energia è contata, o se famo un balletto o una scopata.